kometsetse wa tlhala metsotso e ka bang a le shumele botsolo mong hantle ka mara ho rena ya borobo a tsa tikela la bara robe keng go dihlala jalo matsatsi a le shumele betseme go di kala show hey selemo se ferile mmamedi ana tsebeletse ma ntla selemo se ferile mmamedi wa le kwa ka nete tsatsin lena la ka shela go di ala shume hlala jalo matsatsi a le shumele betseme a 2026 ke selemo se hore lenka hare ho so ke a tshepa le o dumela hle ona mamedi ana tshebeletso mo leng teng ke a tshepa le o dumela gore o hantle ke a tshepa le o dumela gore basebetsi mmogo ba ne ntse ba o tshwega hantle o fitlhela gore yena ya borobo mme re kokope yona mamedi ana tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya leko dula le nna hle le nna ke dule le wena a re be mmogo ona mamedi ana tshebeletso ya mantlha a re tsamaisane mmogo

Dikile di anna di kakapa, dikile di anna mekhale, bae tapele, lefatshe lolo otlhe le dikgosi, mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 The Heartbeat.